primo spietato amor mio, siete per me. Perduti e persi mai, mi appassionai di

miseria e carestia, niente libertà sulla mente ipocrisia. Mo' è razza differente, mo' è muro lacrimante, a due da voti, a fauce tutte in mente. Chi venga una maestra sembra stessa e senza sala, a dosi o destino e vivere, che aiutano tutto male. E quello che è dottore, e quello che è dormire,

fischietti una canzone che non ti ricordavi. È un pomeriggio piccolo con un grande sole e non riesci a immaginare cosa vi sorprenderà quando capirete che questi istanti erano irripetibili. Chi di voi due scapperà davanti alle sue responsabilità? Chi di voi due lascerà entrare certi pensieri? Cosa vi confonderà? Dubbi sul futuro?